0: 37, Vincent Gangemi Funeral Home Inc. organizza funerali e onoranze funebri di diverse categorie, esaudendo qualsiasi tipo di richiesta. Visitate il loro sito www.gangemifuneralhome.net o telefonate a 215-467-3838.
1: Adesso ascoltiamo Luca Carboni cantando Mare Mare.